0: prendeva usava un sciasino per curare a cantare, a cantare con mia avò e avò dela também. Assim é, assim foi.
1: Proprio disse, quando a gente fica doente,